0: done.
1: Q Radio. Counting in Italian.
2: Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci.

0: Radio. Counting in Italian.
1: Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci.